0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics. 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: baby. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Se fossi morto, sarei stato sicuramente l'ultimo a saperlo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1965.

0: this.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertire. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio,

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
0: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rock 500, the songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics
9: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: It's 6:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Esther Roletto. Due morti a Kiev e Zaporizhia nei raid russi di stanotte sull'Ucraina. Sale intanto il bilancio dell'attacco di Mosca con droni su un centro commerciale a Kryvyi. 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ancora Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Niente accordo tra Stati Uniti e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati in vigore. Inutili tentativi del ministro del commercio LeBlanc, rimasto a Washington sino a tarda sera, per cercare di raggiungere un'intesa che avrebbe annullato le tariffe. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia, incolumi gli occupanti. Nel bergamasco evacuate circa 250 persone dal campeggio San Simone di Isola di Fondra. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana, colata di fango in Val Badia Alto Adige. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Sinner triste, deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro, problema non risolto. Calcio, torna alla Serie A, oggi 4 partite, Inter, Monza, Udinese, Como, Genoa, Napoli e Parma, Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata tra incrocio Piaggione e Borgo a Mozzano. Sulla 27 Mestre Belluno, nebbia Banchi, tra l'allacciamento A57 tangenziale di Mestre e Treviso. Oggi è giornata da bollino rosso per gli spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 8 alle 16. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics.

0: Il mondo non ha bisogno di me, santo cielo. Sono alto solo 1,55 m.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Le condizioni su skoda-auto.it. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la

0: acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Virgin Classics 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 7:59.
5: It's 7:59 a.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Nuova notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina. Droni su Kiev e Zaporizhia. Nell'attacco contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. Zelensky accusa è terrorismo e sente il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. I raid minacciano la sicurezza alimentare. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu. Lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo, ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18:30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale. Rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro. L'alto atesino, triste e deluso. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato lungo l'autostole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Oggi una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16, domani divieto dalle 7 alle 22. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso a causa di una frana tra Malonno e Sonico. Per un'altra frana lungo la statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa tra incrocio Maratea e ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
8: Breakfast in rock in questo sabato 22 agosto, sono le 8, ma buongiorno a tutti voi. Questa mattina veramente ci sentiamo all'ora del caffè perché è necessario, molto presto, quindi prendiamolo assieme, svegliamoci, oppure qualcuno di voi sicuramente ci starà ascoltando mentre in viaggio, perché magari ha scelto di ferie l'ultima settimana di agosto che parte da questo weekend, quindi tranquilli che restiamo qui insieme su Virgin Radio. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 12 per tante notizie sul mondo del rock and roll, concerti targati Virgin Radio, qualsiasi cosa che riguarda tutta la musica che ci piace. Ma voglio sentire anche le vostre voci al 342-4141-411. Diteci un po' come va questo sabato 22 agosto, ecco come procede, siete a casa, siete in viaggio, voglio farmi assolutamente i fatti vostri. E mentre arrivano i vostri messaggi, noi partiamo con il free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione. Questa mattina partiamo con i Bon Jovi.

0: Youngblood, Machine Gun Kelly, Acting Like That. Sono loro a chiudere il free rock di questa prima ora insieme qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Franz Ferdinand con Right Action in questa prima ora di Breakfast in Rock, altro concerto targato Virgin Radio di quest'anno. Li abbiamo visti live al Noisy Naples Fest, devo dire grandissimo concerto. Io provo sempre nostalgia per i concerti, ma d'altra parte quello che proviamo un po' tutti quando poi riguardiamo quei video, quelle foto sul telefono, che spero siano sempre tra virgolette poche, proprio perché bisogna godersi appieno tutto. Noi ci godiamo appieno questa mattina insieme su Virgin Radio, Adriana con voi fino alle ore 12. Come sta andando questo sabato mattina? Ecco, 342 41 41 411. Io vi ricordo che anche se siete a casa o magari qualcuno di voi è in ufficio ed è da solo, anche in compagnia, perché no, noi ci siamo anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, dove potete trovare veramente qualsiasi cosa che riguarda il mondo del rock and roll, perché Virgin Radio non si ferma mai, neanche ormai avete imparato a conoscerci bene. A noi, insomma, del palinsesto estivo siamo un po' delle carte, dico, ci mescoliamo, vi facciamo compagnia al mattino presto, il weekend, durante il pomeriggio, la sera, la notte, praticamente sempre, quindi non vi si molla un attimo. Si va avanti con la musica, il momento di Role Model, questa è Joy.

0: Shame, shame, sono i Foo Fighters qui su Virgin Radio, la nostra diretta di Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virgin Classics.
7: Mila. Non ci credi.
8: Virgin Classics.

Virgin Classics del 1970 e Led Zeppelin con Immigrant Song, senza alcun dubbio una delle canzoni più riconoscibili e potenti nella storia del rock, pubblicata il 5 novembre del 70 e diventata immediatamente uno degli inni più iconici dei Led Zeppelin. Pensate, hanno aperto i loro concerti con questo singolo per diverso tempo. È stata scritta da Jimmy Page e da Robert Plant e tratta di questi temi fantastici, epici, di gesta eroiche e conquiste di popoli lontani, e ci sono stati diversi elementi che hanno ispirato sia Jimmy Page che Robert Plant. Ad esempio, la terra del ghiaccio e della neve è ovviamente l'Islanda, dove il gruppo ha suonato nel giugno del 1970, e all'interno del testo c'è un verso in particolare cantato da Robert Plant che portò la band nell'Olimpo, non solo di quello rock, quando dice: il martello degli dèi guiderà le nostre navi verso nuove terre. E poi c'è l'amore di Plant per la storia, per l'epica, che ha giocato un ruolo chiave nella scrittura del testo di Immigrant Song. E c'è anche una curiosità attorno a questo brano molto molto carina, perché per ottenere il permesso di utilizzarlo all'interno del film School of Rock, Jack Black che cosa ha fatto? Ha girato un filmato assieme a migliaia di persone implorando direttamente Led Zeppelin di far loro usare questa canzone all'interno del film. Alla fine, secondo voi che cosa ha fatto Jack Black? Ci è riuscito? Assolutamente sì! Passiamo ai Rolling Stones, è il momento di Jealous Lover.

0: fine di questa prima ora di Breakfast in Rock, ma restate lì, noi torniamo tra pochissimo dopo le news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: It's 8:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Trump ribadisce l'Iran non avrà l'arma nucleare e insiste nel considerare lo stretto di Hormuz territorio americano. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta avverte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Il femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. L'autopsia conferma. Tania Terrin è stata strangolata. L'assassino, il suo ex Dino Keber, che poi si è tolto la vita, era stato denunciato dalla 39enne quando decise di lasciarlo dopo un primo tentativo di ucciderla. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo l'Autosole, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio 1 variante verso Milano. Coda anche sul Bivio A1 A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla 23 Udine-Tarvisio, coda tra Confine di Stato e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale, Castel San Pietro direzione Taranto. Sulla statale 75 Centrale Umbra, corsia chiusa per un incidente all'incrocio passaggio d'Assisi in direzione Collestrada Orte-Ravenna. Oggi è una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16. Domani il divieto dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Sabato 22 agosto, la nostra diretta di Breakfast in Rock, sono le 9, siete con Adriana, resto con voi fino a mezzogiorno, 4 ore belle intense, ci teniamo compagnia, ma prima ripartiamo con il Free Rock, ad aprirlo Bruce Springsteen.

0: Florence and the Machine con Hunger ci portano alla fine del free rock di questa prima ora insieme di diretta Breakfast in Rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Naive, ci sono anche i Cooks in questa seconda ora di Breakfast in Rock. Vi ricordo di andare sul nostro sito virginradio.it perché Viola ha fatto una bella chiacchierata con Luke Pritchard qui nei nostri studi. Ma parliamo invece di Youngblood, perché è stato vittima, è rimasto coinvolto in un incidente motociclistico che gli è costato la frattura di una gamba. Aia, chi ha sofferto di una cosa del genere sa quanto dolore può portare una roba simile. Però nonostante la gravità dell'infortunio, ha confermato che non intende assolutamente cancellare nessuna delle tappe europee previste per i prossimi giorni, e infatti lo abbiamo visto nella sua ultima data in Portogallo fare follie con questa gamba rotta. E lui è tremendamente rock and roll sempre, inarrestabile anche con le band e le stampelle. In questo modo rassicura sempre i suoi fan, dice: la mia gamba è fottuta, ma si suona ancora. D'altra parte ricordiamo anche quando Dave Grohl nel 2015 cadde dal palco durante un concerto in Svezia. Lì si è fatto davvero male, se l'è rotta, se l'è spezzata quella gamba, e con il dolore che porta un osso rotto ha comunque finito il concerto. Questa è la vera essenza di una rockstar, eccola qui, ossa rotte? non ci interessa assolutamente, noi continuiamo a suonare perché lo show deve andare avanti. Andiamo avanti anche noi, stanno per arrivare gli Editors, noi li aspettiamo per un grande concerto targato Virgin Radio il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, e andate anche sul nostro sito virginradio.it perché Andrea Rock e Melissa Greta hanno fatto una bella chiacchiera con Tom Smith. Li ascoltiamo adesso, questa è The Rush.

0: Harris con All Over Now qui su Virgin Radio, Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico dei Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Virgin Classics
11: 1973.

Virgin Classics del 1973 non ha bisogno di troppe presentazioni. Loro sono i Pink Floyd con Money, l'album è quella pietra miliare lì, The Dark Side of the Moon. Ma parliamo dei Social Distortion. C'è stato un bel ritorno con Tonight, il singolo che segna, ecco, il loro ritorno, poi con l'album Born to Kill uscito lo scorso 8 maggio. Un brano molto bello, è una ballad proprio in pieno stile Social Distortion, caratterizzata da queste belle chitarre calde e potenti, e anche il testo affronta dei bei temi come il dolore della separazione, la sensazione di solitudine che si prova durante i lunghi periodi passati da soli. Quindi c'è un po' un mix di vulnerabilità, di sfumature blues punk e anche uno storytelling molto molto cinematografico, possiamo dire. Comunque Born to Kill è il primo album di inediti della band dal lontano 2011 e il brano è stato accolto molto molto bene sia dai fan storici che dalla critica, venendo definito anche come uno dei pezzi più intensi e maturi mai scritti da Mike Ness dopo la sua guarigione dalle cure per il cancro alle tonsille che avevano temporaneamente fermato i lavori chiaramente di tutta la band. Dal vivo abbiamo visto i Social Distortion a Milano il 23 giugno, e noi speriamo davvero di rivederli molto molto presto sul palco, e li ascoltiamo sicuramente in questo momento insieme su Virgin Radio. Questa è Tonight.

0: La volta in cui ho bruciato la mia chitarra fu come un sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: brano di Aerosmith con Crying qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 9 e 58 minuti.
6: It's 9:58 a.m.
0: Ed entriamo subito nella terza ora di Breakfast in Rock, la nostra mattina insieme. Ci stiamo svegliando, ormai abbiamo fatto anche stretching. Durante quest'ora parliamo degli Smiths, dei Queen, ma prima si riparte con il Free Rock ad aprirlo, gli AC/DC.

0: voce di Sam Fender con Will We Talk qui su Virgin Radio a chiudere il free rock di questa terza ora insieme di Breakfast in Rock.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chamber qui su Virgin Radio, ma parliamo di Morrissey e Johnny Marr, che hanno entrambi contribuito alla realizzazione di una rara nuova versione in vinile degli Smiths, che farà parte di un cofanetto particolarissimo di prossima uscita della Rough Trade, la leggendaria etichetta indipendente londinese che pubblicherà il suo secondo volume di singoli classici ristampati intitolato Rough Trade Volume 2, in uscita il 30 ottobre, quindi manca anche relativamente poco, e sarà un cofanetto limitato a sole 1000 copie. Al suo interno ci sarà anche questa novità bellissima, firmata da Smiths, con The Headmaster Ritual sul lato A e I Want The One I Can Have sul lato B. Entrambi i brani erano originariamente presenti nel secondo album della band, Meat Is Murder, dell'85, però non furono mai pubblicati come singolo dalla Rough Trade, ed eccoci qui che ritorniamo dopo tanto tempo a riprendere un po' delle cose che non sono state fatte, e ora saranno quindi disponibili come singolo per la prima volta con Morrissey e Marr, che, attenzione, si trovano anche d'accordo sulla pubblicazione. E Morrissey ha anche supervisionato la creazione della nuova copertina, scegliendo un'immagine del 1939 dell'attore americano Billy Halop, e questa scelta noi la troviamo una scelta coerente con la tradizione delle copertine degli Smiths nel corso della loro carriera, con Morrissey che in passato aveva selezionato grandi personaggi, ricordiamo personaggi del calibro di Alain Delon e anche Elvis Presley. Noi adesso non ascoltiamo lui, ascoltiamo Johnny Marr con la sua Spin.

0: anche Blur, questa era Barbaric qui su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo con un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Virgin Classics 1978.

Virgin Classics del 1978 sono i Queen con Don't Stop Me Now, che è stata scientificamente dichiarata la canzone più felice del mondo grazie ad uno studio realizzato da un neuroscienziato cognitivo dell'Università di Groningen in Olanda, spero di averlo detto bene. Comunque questo ricercatore ha analizzato 126 canzoni degli ultimi 50 anni, traducendo un po' quelle che sono le reazioni degli ascoltatori in una vera e propria equazione matematica del buon umore. Quindi adesso facciamo matematica e vediamo un po' questa formula che prende in considerazione tre parametri, cioè il tempo, perché le canzoni normali viaggiano sui 118 bpm, quindi i brani capaci di generare allegria superano la media attestandosi tra i 140 e i 150 bpm, e Don't Stop Me Now invece si spinge oltre e tocca l'incredibile velocità di ben 156 battiti al minuto, quindi canzone felice. Poi c'è la tonalità, incredibile velocità di ben 156 battiti al minuto, quindi canzone felice. Poi c'è la tonalità.

0: La fama ha spesso l'effetto di disconnettere le persone e portarle all'implosione. Pensi che potrai entrare in contatto con tutti, invece il successo ti allontana da tutto. E tu rimani a fare lo spettatore.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

0: Darkness con Open Fire, sempre qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
4: Sono le 10 e 58 minuti.
10: It's 10:58 a.m.
0: Ed entriamo subito nell'ultima ora insieme. Breakfast in Rock, ormai forse qualcuno sta facendo colazione o anche brunch, o anche, perché no, l'orario della pizza. Va bene, io sono Adriana, resto con voi fino alle 12. Ripartiamo con il free rock ad aprirlo, gli Arctic Monkeys.

0: Jack Bug con All Kinds of People in chiusura del Free Rock in questa quarta ora di Breakfast in Rock qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.

I Blink 182 con First Date, non vediamo l'ora di vederli live per un grande concerto targato Virgin Radio il 13 giugno 2027 ai Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro. E ormai anche Travis Barker ce l'ha confermato, è in arrivo nuova musica dei Blink, quindi sicuramente ascolteremo nuova musica live l'anno prossimo lì su quel palco. Ricordiamo che l'ultimo album della band, One More Time, risale al 2023 e ha segnato il ritorno in studio di Mark Hoppus, Tom DeLonge e lo stesso Travis Barker dopo un sacco di tempo d'assenza, circa 10 anni di distanza che loro hanno preso gli uni dagli altri e soprattutto dalla band, dai Blink 182. Il gruppo è poi tornato live con il tour Missionary Impossible lo scorso anno e di recente ha celebrato anche i 20 anni di Take Off Your Pants and Jacket, con una riedizione arricchita da 6 tracce bonus. Belle novità anche in casa Queens of the Stone Age, perché hanno svelato il titolo e la possibile data di uscita del loro prossimo album con un video teaser che potete, anzi dovete, andare a vedere sul nostro sito virginradio.it. C'è questo filmato di circa 90 secondi dove Josh Homme e il chitarrista tastierista Dean Fertitta insomma fanno delle cose, ci dicono che forse questo nuovo disco uscirà verso la fine di settembre, però nulla è certo, vogliono tenerci un po' sulle spine, noi sappiamo solo che si chiamerà Perfect. Li ascoltiamo adesso, questa è Easy Street.

0: Shy Away, sono i 21 Pilots qui su Virgin Radio, Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico del 65.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Virgin Classics
16: 1965.

Grande classico del 1965, questo degli Who, I Can't Explain. Anch'io non so spiegare quello che succede quando ci incontriamo ai concerti, cari amici e amiche di Virgin Radio. Davvero grazie mille a tutti voi sempre, perché ci inondate di messaggi tutti i giorni. Quando ci incontriamo ai concerti c'è sempre tanto bene, insomma, è quello che fa anche un po' la musica rock, no? Quando, ecco, andiamo ai grandi live, si fa amicizia con tutti, si cerca sempre di condividere questa esperienza, perché io lo dico spesso, il concerto è un'esperienza collettiva, si vive, ecco, viviamo, ognuno vive le proprie emozioni, però le vive anche in relazione alle persone che ha a fianco. Anzi, se avete qualche aneddoto da raccontare, qualcosa che è successo durante qualche concerto, se avete conosciuto qualche persona con cui poi siete rimasti in contatto perché magari vi siete ritrovati a cantare abbracciati una canzone in particolare, 342 41 41 411, a noi interessa tantissimo sapere di storie del genere. Io voglio ricordarvi che il palinsesto estivo di Virgin Radio continua sempre. Dopo di me ci sarà Che ti passa dalle 12 alle 16, e così anche domani mattina. Noi ci sentiamo dalle 8 a mezzogiorno, ci diamo un bel buongiorno insieme, facciamo colazione, come dico io, un po' di stretching, perché bisogna carburare alle 8 del mattino, soprattutto nel weekend. E poi c'è Che ti passa, che vi fa compagnia dopo, per ora di pranzo o anche per inizio ora aperitivo, perché no? Insomma, restate qui, noi siamo con voi, c'è anche Paul McCartney, questa è Come Inside.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Born to be Strangers, la bellissima voce di Richard Ashcroft ci porta ai saluti finali. Grazie mille a tutti voi sempre per essere rimasti qui con me su Virgin Radio, la nostra mattina di Breakfast in Rock. Grazie alla regia Thomas, noi ci rivediamo domani, effettivamente sì, perché anche con voi ci sentiamo domani dalle 8 alle 12 per la nostra diretta di Breakfast in Rock. Mi raccomando, siateci. Dalla vostra Adriana è tutto. Ciao.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Virgin Radio.
3: Sono le 11 e 58 minuti.
8: It's 11:58 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Esther Oletto. A Perugia è esplosa una palazzina di 4 piani, forse per una fuga di gas. 2 persone sono rimaste ferite, una ragazza in modo grave, crollata parte del tetto dell'edificio. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio, atteso al meeting di Rimini di comunione e liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. La morte della bimba di 4 anni per difterite a Palermo. Anche il cuginetto positivo, ma vaccinato, e migliora. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale di mamma e papà della piccola non immunizzata. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A oggi 4 partite. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: E continuiamo con il weekend. Buon sabato 22 agosto e l'applauso ce lo meritiamo, perché siamo qui con voi e quindi siamo in questa bellissima famiglia a continuare a parlare di rock and roll. Io sono Katy Passa, rimango con voi fino alle 16 come da prassi in questa edizione estiva delle nostre dirette. Ciao Tommy in regia, come stai? Tutto bene? Benissimo, fresco come un fiore Tommy, ragazzi. Allora, amiche ed amici, 342-4141-411, vorrei fare una cosa, non so se è proprio da manuale Tommy, però siccome Adriana parlava di concerti poco fa e parlava di se vi siete incontrati, esperienze che avete vissuto ai concerti, avete mandato qualche messaggio, io continuerei, terrei in coda questo argomento che vi è arrivato dall'ora precedente. Quindi se volete parlarci di esperienze bellissime vissute ai concerti di persone conosciute all'interno di un concerto live, fatelo, anche perché Virgin Radio ha tantissime date firmate, quindi potete venire sul nostro sito virginradio.it. Il numero in diretta ve l'ho dato, direi di riaprire gli amplificatori con il primo free rock. 20 minuti di musica senza interruzioni, ripartiamo con gli Stereophonics. Have a nice day.

0: Beautiful James dei Placebo in diretta su Virgin Radio. Amiche ed amici, siamo qua. 342-41-41-411. Sono che ti passa, resto con voi fino alle 16 perché questo fa il weekend d'estate. Si tira indietro di 2 ore per dare la possibilità a tutti, magari anche durante, prima del pranzo, durante il pranzo, di stare in compagnia. Parliamoci, è estate, è tornato il caldo anche al nord, peraltro. Io sono ancora dagli studi di Milano, quindi fateci un po' sapere dove siete e come ve la passate. Parlando di concerti, avete mandato dei messaggi, delle testimonianze. Per esempio, c'è chi ci dice: concerto Idols Bologna 4 luglio, partito da solo da Roma, conosciuto Sara di Bologna, visto concerto insieme, passato qualche ora insieme dopo concerto, rimasti contatto, quindi rivisti l'11 agosto al Bayfest di Gea Marina. Tutto molto bello, Stefano da Roma. Bellissimo, non bello, vero Tommy? Bello, bello, bello, va bene, andiamo avanti. Tra pochissimo si torna anche con gli Offspring.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Christy, are you doing okay? Gli Offspring, dal 2008 di questa band che rimane, che comunque continua a girarsi il mondo, perché gli Offspring poi nel 2024 sono tornati con Supercharged e da lì comunque hanno continuato a fare il loro meglio, cioè salire sul palco e spaccare letteralmente. Ecco, dicevo, da lì passiamo anche a della cronaca, che comunque ha del rock and roll all'interno, perché anzitutto sono molto molto curiosa di sapere che cosa abbiate fatto durante le vacanze, se siete già tornati o tornate, se state per andarci, come per esempio il mio caso. Io da lunedì avrò, diciamo, una settimanella di riposo, e così fatemelo sapere al 342 41 41 411. Mi interessa tantissimo leggere anche solo le mete ed immaginarmi come possa essere quel posto. Se poi avete voglia anche di spiegarcelo, wow, che regalo. Amici, dicevo, ci sono invece amiche che vanno in Thailandia, tipo questa Francesca Caon, che è stata poi ripresa proprio come nome da questo articolo, perché ha visto qualcosa di estremamente magico per caso, tra l'altro pensando fosse un'illusione ottica, ovvero i delfini rosa. Cioè praticamente ne ha avvistati alcuni, ha fatto dei video, chiaramente le immagini sui social sono diventate immediatamente virali, con una frase che giustamente dice: ci sono incontri che, per quanto tu possa viaggiare, non puoi programmare. Avvistarli in natura è un incontro raro. Dall'altra parte del mondo è successo proprio questo: sono stati avvistati dei delfini rosa. E voi cosa avete visto di magico? Qui ci sono invece i Superpowers dei Casey.

0: Humankind dei Coldplay, brano del 2021. Rimanete con me che sono Katy Passi e regia c'è Tommy. Tra pochissimo si torna con un Virgin Classic del 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Virgin Classics 1979.

chiunque di voi stia facendo qualsiasi cosa, per esempio ascoltandoci dalla macchina, la mia modalità preferita devo dire, però ne abbiamo tantissime, potete guardarci, ascoltarci. La Virgin Radio TV è al canale Sky 717, TV Sat canale 68, poi ci sono le modalità online switchabili tra TV e on air, e poi ovviamente c'è Mediaset Infinity e l'applicazione scaricabile gratuitamente. Poi ci siete voi e poi c'è la nostra musica e poi ci sono i Fontaines DC che sono ritornati. Ma prima dei Fontaines DC io voglio mandare un saluto al nostro ringaccio che so essere on the road, che poi tornerà dalla prima settimana di settembre col palinsesto che torna alla sua forma originale, quindi do un bacione al nostro ringaccio che in qualche modo si è fatto sentire ma ha detto che è per strada. E allora amici, insieme a lui ascoltiamo il rock and roll che qui su Virgin Radio vive e vegeta. Tra poco arriva, appunto tra pochi secondi, il nuovo dei Fontaines DC, Marianne, che è uscito il 18 agosto e stanno emergendo parecchi dettagli interessanti su questo brano, ma anche sull'album Dopamine Chamber, perché c'è una scrittura e c'è un messaggio dietro questo disco davvero davvero potente e anche molto molto delicato, perché i Fontaines DC ci stanno dicendo che non si sentono ma molto molto a loro agio in questo mondo attuale. Quindi in qualche modo c'è quel mondo che loro attraverso la scrittura artistica si sono creati, e all'interno di questo disco questa è una camera piena di dopamina dove ci si può veramente ritrovare, divertire e aver voglia di fare delle cose. Sicuramente questo singolo ci racconta tanto anche attraverso il videoclip che, se ci state guardando, potete vedere adesso. I Fontaines DC, Marianne.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.
2: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Lonely Road, Machine Gun Kelly and Jelly Roll. Arriviamo dal 2024 ad oggi, sabato 22 agosto 2026. Tra pochissimo c'è ancora un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
0: Sabato 22 agosto 2026, sono le 13. Cosa vuol dire? Che adesso la maggior parte delle persone starà facendo la pappa. Magari la fate con noi in TV, oppure la fate con noi in radio perché mangiate on the road. Fatecelo sapere. Solo che ti passa, riapro gli amplificatori con Chris Cornell.

0: Brother the Cloud, Eddie Vedder, brano del 2002, lui che sia coi Pearl Jam o che sia da solo veramente uno di quelli veramente nell'Olimpo. E allora siamo felicissimi di chiudere così il nostro Free Rock. Amiche ed amici, grazie intanto per i messaggi che ci state mandando, come la grande famiglia del rock che siete, al 342-4141-411. Buongiorno Ketty, viaggio in direzione Emilia Romagna da Roma. Oggi cominciano le nostre vacanze e voi di Virgin Radio, ovviamente. Colonna sonora, Andrea e Giorgia da Roma. Andrea e Giorgia da domani partono, anzi da lunedì partono anche le mie, quindi siamo totalmente a cavallo. E poi Ilenia e Mario dicono: cerchiamo da mangiare lungo la via Emilia evitando l'autostrada per il rientro dalle ferie. Maratea, Perugia, Lecco, wow, pochi chilometri. Amici, un bacione anche a voi, noi ritorniamo qui in diretta tra pochissimo anche con Bruce Springsteen.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Prince nel 2012, il nostro grande boss che mi ricorda, io chiudo gli occhi e mi ricorda quel momento in cui era sul palco a San Siro. Era anche poco tempo fa relativamente, perché si tratta di poco più di un anno fa, è tornato in Italia per due grandi date firmate Virgin Radio. Vi ricordo, prendo subito il gancio per ricordarvi tutte le nostre date su virginradio.it. Poi io, come Katie Pass, in realtà ho tanti aneddoti legati ai live e anche un po' a quello che è la mia famiglia, perché adesso stiamo per ascoltare il nuovo singolo dei Royal Blood. Ne stiamo parlando da un po' di giorni, insomma sappiamo che sono uscite tantissime novità. Ieri veramente ho definito il 2026 come l'anno dell'azione. In effetti a livello creativo tante band sono tornate, ma anche band più insospettabili. Pensiamo un po' ai Rolling Stones, a quello che hanno fatto, al lavoro meraviglioso di questo Foreign Tongues, o che ne so, ai Kasabian, che arriveranno a settembre con un nuovo disco, Red Hot Chili Peppers, gli U2, e poi sono arrivati appunto i Fontaines D.C. che abbiamo ascoltato poco fa nell'ora precedente, e adesso ascoltiamo i Royal Blood. Su questa band mi voglio soffermare con un aneddoto che mi fa sorridere, perché in tempi non sospetti è successo veramente che mi sono ritrovata sotto al palco dei Royal Blood, in una data peraltro firmata Virgin Radio, a vederli con i miei genitori. È tutto vero, e mia madre di fianco, che ovviamente non conosce la differenza reale tra chitarra e basso, mi ha detto: che bella la chitarra del musicista. E io tra me non me la sono sentita di dirle: no mamma, è un basso, perché in realtà quello che state sentendo sono esattamente Royal Blood. Prendono quel basso e lo fanno diventare un muro di chitarre, e ci piacciono tantissimo. Allora ascoltiamo la nuova dei Royal Blood, che tornano al loro inizio con 10 over 10.

0: C'è chi muove le gambe, chi schiocca le dita e chi si muove da una parte all'altra. Io faccio un po' tutto insieme, direi.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Welcome Water dei 30 Seconds to Mars in diretta su Virgin Radio. Vi ricordo che l'11 aprile dell'anno che sta per arrivare, cioè manca ancora un po' però, del 2027, saranno all'Unipol Forum di Milano per una grande data firmata Virgin Radio. A proposito di cose firmate Virgin Radio, questo è proprio il nostro stemma, i Virgin Classic. Tra pochissimo facciamo un salto nel passato, andiamo al 1967.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Virgin Classics 1967.

Brown Eyed Girl di Van Morrison, uno di quei Virgin Classic, tra le altre cose del 1967, quindi siamo nelle radici più radici della storia del rock, che io ogni tanto, devo dirvi la verità, mi autodedico, perché comunque gli occhi marroni ci sono e quindi un po' girl, facciamo che rimaniamo ragazze per sempre, quindi va bene così. Van Morrison me l'ha dedicata, ok? Io sono Katy Pass, resto con voi in diretta fino alle 16, perché questo è l'orario estivo di Rockin' Weekend. A proposito di cose estive, poco prima dell'estate, in realtà il 29 maggio, è uscito il nuovo album degli Shinedown, Young Again, il nuovo singolo che stiamo ascoltando, ma in realtà questo album, che si chiama 8, contiene 18 canzoni, cioè un lavorone, veramente una band che si è chiusa in studio e peraltro ha fatto un lavoro, si chiama 8, contiene 18 canzoni, cioè un lavorone, veramente una band che si è chiusa in studio e peraltro ha fatto un lavoro.

0: Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: People Watching, il nome di un album ed anche di un singolo, quello che abbiamo appena ascoltato di Sam Fender, che gli ha dato veramente tanta gioia, come lui lo dà a noi, tutto l'amore del mondo. Amici, tra pochissimo si torna ancora con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.
0: Terza ora di diretta in Rocking Weekend. E sì, terza ora, amici, perché noi d'estate siamo qui fino alle 16. Di solito io, che sono Catti Passa, sto con voi fino alle 18. No, stavolta sono le 16. Ma rimaniamo ancora insieme. Riapriamo gli amplificatori del Free Rock con gli R.E.M.

0: Waste a Moment dei Kings of Leon in diretta su Virgin Radio, e noi siamo ancora qui dal 2016. Caleb Followill and Sochi hanno fatto un po' di passi avanti, siamo arrivati al 2026, che aspettiamo di rivederli dal vivo. Nel frattempo siamo a sabato 22 agosto, questo è Rocking Weekend nella sua formazione estiva, non so più come definirle le nostre puntate, comunque è l'estate 2026. Sono Katie Passa, c'è Ale Fiore con me in regia, che resta alla guida di questa macchina in diretta, e tra poco c'è un pezzone degli Evanescence.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

L'abbiamo cantata a squarciagola fino all'ultima nota, Bring Me to Life degli Evanescence. L'abbiamo, sì, l'abbiamo. Io che ti passo e Ale Fiore che resta in diretta con me in regia, perché questo è veramente uno di quei pezzi su cui il ritornello veramente apre tante porte, quella dei ricordi, quella della nostalgia per quanto mi riguarda, che comunque in quegli anni fiorivo, ero in bloom letteralmente, quindi crescevo anche grazie alla musica degli Evanescence. E ci ricordiamo veramente tante cose, perché qua c'è un punto di partenza molto importante per questa band, che in quel contesto aveva doppio cantato, poi rimane solo Emily e il resto è tutta la storia che conosciamo di questi grandissimi musicisti. E lei una voce spettacolare che continua veramente a dimostrarci la grandezza, sia sulle produzioni discografiche, sia su poi quello che è il continuo dire sul palco e dimostrarci che quella è veramente la sua voce, che lei è veramente così brava. A proposito di belle voci, andiamo a quella dei Nickelback, che questo è un altro dato oggettivo, perché comunque la voce di Chad Kroeger è una bellissima voce. Tra le altre cose, siamo abituati un po' a sentirli con un muro, no, di suoni, di chitarre, di potenza. E devo dire che la cosa che mi piace del nuovo singolo dei Nickelback, perché nel 2026 arrivano con un secondo singolo che si chiama Leave Me Behind, stiamo ascoltandolo da qualche ora e anche tra pochi secondi andiamo a riascoltarlo, e che nonostante sia una ballad c'è comunque una grammatica che rimane Nickelback completamente, quindi il loro suono, la loro potenza, anche se Chad Kroeger ha spiegato che questo brano vive proprio di ambivalenza a livello narrativo, perché dice: parla dello stare accanto a una persona quando è distrutta, aiutarla a raccogliere i pezzi e alleggerirne il peso, ma contemporaneamente c'è la richiesta personale di non essere lasciati indietro. È una ballad morbida, ma non nel senso tradizionale. Mantiene appunto queste chitarre molto pesanti, questa voce ruvida e totalmente riconoscibile di Chad Kroeger. E quindi a questo punto ascoltiamo la nuova di Nickelback, Leave Me Behind.

0: Gonna Rip dei Green Day, è il 2026. Wow, che groove che mi hai messo alle fiore, perché in effetti stiamo parlando del Nimrod's Original Soundtracks, cioè quello che poi è diventato l'originale tappeto di questo movie pazzesco dei Green Day che abbiamo visto dall'11 al 18 agosto in tutte le sale del mondo e che ci parla di questa band proprio dagli albori della loro storia incredibile che arriva fino ad oggi con un pezzo che nonostante tutto profuma di anni 50 e 60. È bellissima questa nuova canzone dei Green Day. E noi tra pochissimo ritorniamo al nostro amato passato, ritorniamo vicino agli anni 60, dai, al 1970 con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
6: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
11: 1970.

Levitz, ma è degli Guess Who. E a proposito di canzoni che ci piacciono e soprattutto di ritorni importanti, parlavamo del 2026 come l'anno dell'azione. Ebbene sì, amici, gli Interpol sono ritornati, li abbiamo visti anche in Italia in apertura peraltro ai My Chemical Romance in un grande live firmato Virgin Radio in quel di Firenze, e poi appunto nel 2026 hanno fatto ritorno discografico. Sappiamo che insomma l'oscurità, il mondo dark è qualcosa di estremamente importante per una band come gli Interpol, però effettivamente il 2026 ha dato luce a un qualcosa di diverso, anche di più attuale. Sono molto molto curiosa veramente ad ascoltare tutto il lavoro di questa band incredibile, che comunque da sempre ci racconta il crossover nella maniera più potente in cui si possa fare quando poi si parte dal mondo dark e dalla new wave. Quindi a questo punto, in diretta su Virgin Radio, ascoltiamo See Out Loud. Loro sono gli Interpol.

Dimir, The Mumford & Sons, è il 2025, cioè l'anno scorso comunque sono ritornati belli carichi, ma noi nel 2026 stiamo vedendone di carica per quanto riguarda la musica rock. E infatti chiudiamo questo appuntamento in Rocking Weekend, non adesso, abbiamo ancora un'ora insieme in diretta. Io sono Katy Passa, c'è Ale Fiore che resta regia con me, perché fino alle 16 parliamo di musica rock e di cose interessanti intorno alla musica rock. Ma intanto ripartiamo con i Black.

0: Go Robot, i Red Hot Chili Peppers. Era il 2016 e 10 anni dopo cosa ci dice questa band incredibile? Ci dice che stanno per ritornare qui proprio tra di noi con un nuovo disco. E a proposito di questo, che oramai veramente sembra una catena rotta che continua ad andare, io come che ti passa soprattutto, poi penso qualunque mio collega, stiamo parlando di quanto quest'anno il rock sia totalmente presente a livello di nuove produzioni, di rinascita. A tal proposito, tra poco parliamo proprio di questo attraverso una notizia che mi ha molto incuriosito e si ritorna con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Belong dei Linkin Park era il 2003 e devo dire che questa canzone apre tante di quelle finestre che purtroppo non abbiamo il tempo di guardarle tutte insieme anche solo attraverso una chiacchiera qui in diretta su Virgin Radio, però io come Che ti passa mi ricordo molto bene esattamente 2 anni fa quando il connubio Chester Bennington, Mike Shinoda, che poi appunto si è chiuso nel 2017 con quel cerchio purtroppo non triste, non piacevole che conosciamo, ha poi trovato una sorta di riapertura chiamata From Zero. E mi ricordo, dicevo, fine agosto, quando ci fu quel conto alla rovescia, peraltro gli Oasis, proprio tempismo perfetto, in quei giorni facevano lo stesso dicendoci stiamo per tornare. Han fatto la stessa cosa Linkin Park con un countdown all'interno del loro del sito, poi il loro social eccetera. E proprio attraverso i social dei Linkin Park poche ore fa ho visto una cosa molto bella che mi ha fatto sorridere, anche un po' commuovere, perché c'è stato il Download Festival. Sappiamo, questo ve l'abbiamo già detto, ve l'ho detto anch'io in diretta, che Emily Armstrong è stata la prima headliner donna nella storia del Download Festival qualche mese fa, a giugno. E c'è questo video in cui Mike Shinoda con Emily Armstrong sul palco, quindi in due davanti a tutti, chiede solo alle donne di andare davanti al pit e di ballare. Si vede questa marea di donne che pogano tra di loro sugli scream di Emily Armstrong, momento veramente meraviglioso. A proposito di questo, parlavamo di 2026 e di grandi ritorni, ci sono un sacco di produzioni. Infatti mi sto tenendo buona una notizia che mi ha fatto molto riflettere, che ho letto e su cui ho avuto anche da discutere con i miei colleghi, proprio che riguarda la scena rock, ma ne parleremo dopo, tra poco, ce la teniamo come ultima parte discorsiva insieme. Mentre invece adesso vi ricordo che siccome ieri è uscito il nuovo album dei Weezer, potete ascoltare lo speciale fatto da Ringo anche sul nostro sito virginradio.it. qui in diretta ci ascoltiamo il nuovo singolo, che è con la voce di Wednesday, We Might As Well Be Strangers.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Dreams degli U2, il nuovo singolo del 2026, quello che proprio ci dice, ci anticipa un album che sicuramente è in lavorazione, che probabilmente arriverà dopo il periodo estivo, quindi in fase autunno-inverno. Non sappiamo se proprio nel 2026, ma gli U2 dall'inizio di quest'anno ci dicono siamo pronti, lo hanno fatto con due EP e poi appunto con questo album che sarà estremamente più pieno e completo. A tal proposito, appunto, al 342-4141-411 vorrei sapervi molto attenti, perché tra poco vorrei parlare di una cosa su cui mi piacerebbe un po' di scambio, che riguarda proprio l'esistenza del rock nel mondo e soprattutto quanto in questo momento sia totalmente vivo a livello mondiale. Lo vediamo attraverso quello che facciamo ed ascoltiamo qua su Virgin Radio, quindi restate con noi perché intanto facciamo un viaggio con un Virgin Classic del 1969
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
7: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
8: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics 1969 Virgin.

Can't always get what you want. Grande lezione di umiltà dei Rolling Stones che ci arriva dal 1969. Questo è un Virgin Classic, ma questo Virgin Classic apre un'altra serie di finestre di parentesi sul mondo del rock che in questo momento sono davvero vivissime. Cioè il fatto che, per esempio, band come Rolling Stones nel 2026 decidano, con tutta la potenza che abbiamo visto, che stiamo vedendo, che conosciamo attraverso per esempio il nuovo album Foreign Tongues, possano ritornare e farlo benissimo. E cosa che abbiamo visto, che stiamo vedendo, che conosciamo attraverso per esempio il nuovo album Foreign Tongues, ritornare possano ritornare e farlo benissimo.

formazione rock dalla propria programmazione, quando se pensiamo nel 1996 Until It Sleeps dei Metallica vinceva un premio, un best su MTV, e poi 30 anni dopo il rock magicamente non c'è più. Diciamo che questa cosa chiaramente non ci preoccupa in senso ironico, perché effettivamente questo è proprio invece un anno in cui il rock ha una vita pazzesca, ma a parte le nuove produzioni, ma anche, che ne so, l'anno scorso Youngblood con Yever Smith in omaggio a Ozzy Osbourne, e poi tutte le categorie nuove di rock, quindi Geez, i Turnstile, Wednesday stesso che ha fatto il featuring con Wizard che abbiamo ascoltato poco fa, le Wet Leg, Kim Gordon che è tornata, e poi ancora che ne so, Emily and the Sniffers, ma anche tutte le band di cui stiamo parlando, i Kasabian che arrivano a settembre con un nuovo disco, i Black Keys che sono tornati con un nuovo disco. Cioè veramente è un momento in cui il rock produce tanto tanto, quindi effettivamente scelte che fanno riflettere, su cui mi fermo. Poi se avete voglia di chiacchierare con me al 342 41 41 411, rimango ancora per una manciata di secondi prima di salutarvi. Nel frattempo, a proposito di grandi nomi, questa me la son tenuta per ultima semplicemente perché la stiamo per ascoltare. La figlia di Dave Grohl, Violet Grohl, ha preso una torta, ci ha fatto un buco in mezzo, è diventato un singolo che ha girato il mondo, e pensate un po', sta facendo anche sold out live, quindi direi che il rock è vivo e vegeto anche grazie a lei.

0: Lost the Brimming Horizon, il 2023, invece in questo 22 agosto 2026 ci fermiamo per questa prima parte di Rocking Weekend, di questo weekend che per quanto mi riguarda, che sono che ti passa, poi è l'ultimo prima di tornare alla stagione normale, quella in cui appunto poi sarò con voi dalle 2 alle 6 del pomeriggio. Intanto ringrazio il mio Ale Fiore per essere stato qua con me a guidare questa bella macchina in diretta. Vi ricordo, questa sera Rock Party, amiche ed amici, il rock è più vivo che mai, quindi un abbraccio e un 5 alto da che ti passa, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: Rock and roll, baby!
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
3: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Classics 1975.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show. 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
7: It's 5 p.m.
1: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: è iniziato il controesodo ANAS per far fronte all'incremento del traffico. All'attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire così la maggiore assistenza agli utenti. Intanto sulla 8 Milano-Varese ci sono code per un incidente tra la barriera di Milano Nord e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Varese. Sulla 4 Milano-Brescia, code tra la barriera di Milano Est e lo svincolo in croce Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A1 Firenze-Roma, code per traffico tra Ponzano Romano-Soratte e Orte in direzione di Firenze. Sempre in A1, ma lungo il tratto Roma-Napoli, code per un incidente tra Anagni-Fiuggi e Colleferro in direzione di Roma. Sulla tangenziale di Napoli, un veicolo in panne causa rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Incontriamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
8: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Virgin Classics 1966.

0: Non sei figo se te ne stai in un angolo fumando sigarette e sorseggiando champagne tra una citazione di Kerouac e l'altra. Sei un figo se non te ne frega niente di quello che dice la gente e di come ti vesti. Sei figo se non fai il figo.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona serata da Federica De Boni. Negli Stati Uniti il Tribunale federale di Manhattan annulla il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza pubblica. La misura introdotta a gennaio è contraria alla legge, ha spiegato la giudice Vargas, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei permessi. Prima dei confini ci sono sempre le persone. L'appello lanciato oggi da Papa Leone al meeting di Rimini. Ai tanti giovani presenti ha detto: costruite la pace, il mondo ha bisogno di voi, e ha invitato tutti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze. Esplosione all'interno di una casa, feriti un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, la moglie e quattro nipoti. È successo nel Brindisino. A Perugia invece si ipotizza una fuga di gas come causa di una deflagrazione che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di quattro piani, due i feriti. La bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. La procura indaga per omicidio colposo i genitori. Anche il cuginetto è risultato positivo alla malattia, ma è in miglioramento. I giudici dispongono verifiche sulle scuole materne ed elementari della zona alla ricerca di altri piccoli non immunizzati. Un robot umanoide ha battuto il record del mondo sui 100 metri del velocista giamaicano Usain Bolt. Il prodotto di punta della cinese Honor ha corso in 9,32 secondi, la prestazione registrata durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Quinta la Ferrari di Hamilton, sesta quella di Leclerc. Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con 4 gare: Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Lungo la 1 Milano-Bologna rallentamenti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia 2 km di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Ancona-Pescara rallentamenti per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato tra Rose Montalto e Rogliano Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Questo è il primo weekend segnato dalla fine delle vacanze e sino a domani, secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo è stato potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e la presenza dei cantieri è stata ridimensionata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Virgin Classics 1974.

0: L'acqua rappresenta il desiderio per il piacere. E io infatti sono un segno d'acqua. Ecco perché voglio provare il piacere fino in fondo, fino alla follia.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev, avverte il presidente russo, ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron sente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia. E nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto, specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 23 Palmanova Tarvisio, rallentamenti per un veicolo in panne tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione della 4. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A12 Genova Rosignano segnalata invece una perdita di carico tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. Sulla A14 Ancona Pescara code per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo fermo causa rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione di Napoli. Sulla A50 tangenziale ovest di Milano un incidente provoca code tra la statale 11 Padana Superiore e la statale 33 Molino Dorino in direzione dell'allacciamento con l'autosole. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Virgin Classics 1980.

0: Con tre semplici accordi si può ancora dire molto.
1: Patti Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Best Rock 500.
4: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
7: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Best Rock
0: 500. Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
14: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
6: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
4: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
7: Virgin Radio. Virgin Radio. Rock, rock, rock. Party.
0: Party. Party. Party. Il più grande evento rock del weekend.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio. Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: to this.
1: Rock Party
2: torna tra poco su
1: Virgin Radio.
3: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
1: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.